0: A diario, Mix Radio.
1: Ho bisogno di una stasua, a che ode, completo, candela. Yeah, yo, gangsta.
2: Mami, ho bisogno.